Ikemo, Ikemo. Obu nebi no come to Kasuro. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo.